Да. О, мастер, подожди. Без меня.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solito Marco Roma tra un po', dopo un disco, intanto che noi guardiamo che cosa è successo nella notte, e sempre con voi, non è mai troppo presto, dal vostro Cecantipo Giuseppe Cesena che vi saluta e vi auguro una buona giornata, ricordandovi che ci sono tante radio che ci mandano in onda, le salutiamo una volta ogni mattina appena iniziamo, e quindi adesso Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
2: Tutto è il radio. Momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Maria Canaglia, era questo il brano che abbiamo ascoltato, intanto che adesso ascolteremo Marco. Allora arriva Marco con i suoi auguri, vediamo.
1: Tanti auguri a Franz Beckenbauer, a Nicola Petrangeli, tanti auguri, tanti auguri a Fanny Cadeo, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, io so che a volte le parole non servono a niente, perché contano i fatti, quelli che fai tutti i giorni. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, buongiorno Marco Roma, anzi la voce mi sta lasciando già prima mattina. Buongiorno a Marco Roma e adesso lo sentiamo, vediamo dove oggi dovrebbe essere, a Pontinia. Vediamo.
2: Messaggio vocale, durata. Oh, Marco Roma saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che no.
0: Eccolo qui. Intanto che noi salutiamo a
2: WhatsApp. Trenoggia. Riduci finestra, stai chiamando ma voce non attiva.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a Pontinia.
3: Sì. Ecco. Brutto tempo.
0: Brutto tempo, anche ieri è stato brutto tempo.
3: Ieri è stato qualcosa da atroce proprio.
0: Cioè, diciamo che tu ti sei fatto il bagno l'altro giorno al mare e dici, beh, facciamo sto bagno che poi domani.
3: Cioè, ma dal giorno prima, un giorno bellissimo di mare, caldo, sole. Al giorno dopo proprio una atrocità proprio. Cioè, Roma proprio sott'acqua.
0: Roma
3: alberi per terra, un casino.
0: Infatti. Allora, sono le 4 e 41 e 9 secondi. I nostri colombini li abbiamo sentiti?
3: L'ho sentito ieri, però lui sta male, sta questo, troppo stressato, non lo
0: c'ha
3: so.
0: C'ha questo dolore.
3: Ha detto che forse si deve operare, però un casino.
0: Addirittura, comunque sì. Noi lo seguiremo lo stesso, allora comunque.
3: Sì.
0: 4:41 ATM Trenorbi Maiasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto, Dennis, poi salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo dipendente del Vigili che insomma ha perso vita, salutiamo anche la nostra amica Stellina che non c'è più da una settimana e anche lei ci guarderà da lassù. Ormai vedo che ogni tanto si allungano questi saluti. Bene Marco, allora oggi Giovanna?
3: No, Giovanna ormai ha ripreso al lavoro stamattina.
0: Quindi non ti...
3: Ma lei si sveglia alle 5:30 stamattina e attacca alle 7.
0: Ah ecco, mamma mia. Quindi insomma anche per lei è una giornata
3: difficile. Sì, mo c'è giorni lavorativi. Io la rivedo martedì.
0: Ah, ecco, quindi fino a martedì niente, si lavora.
3: Lavora.
0: Ecco, perché lavora anche di domenica. Anche di domenica lavora.
3: Sì, e lei il lavoro suo. Purtroppo lavora pure a Capodanno, lavora a Ferragosto, lavora la notte di Capodanno.
0: Bene, allora il lavoro.
3: La dottoressa.
0: Dottoressa Giovanna lavora. Allora, dunque, questa mattina a Pontinia per ricevere il tuo omaggio con i cuoricini e tutto il resto, Pontinia, cosa devono ricordare?
3: Allora, se vuoi ricordo pure l'ospite, cioè abbiamo già l'ospite.
0: Ah certo, allora ricordiamolo per mercoledì prossimo, che sarebbe il 16? Sì, 16.
3: Sì.
0: Mercoledì 16, ore 20 di sera appunto, avremo
3: un grande personaggio. A parte ieri ho iniziato a registrare il podcast nuovo suo.
0: Sì.
3: E lo presenta.
0: Sì.
3: E si chiama Amore Racconta.
0: Sì.
3: Quindi per chi lo volesse vedere in TV, non so che canale trasmette, però è un podcast nuovo che lui ha inventato.
0: Sì.
3: E c'ha 20 ospiti ogni volta, che penso che parte il 29 settembre, mi ricordo.
0: Ah, poi c'era.
3: Proprio ieri sera è stato registrare, sì. Poi lui ha fatto avanti un altro, Paolo Bonolis ha fatto Ciao Darwin.
0: Sì.
3: E, È simpatico, è forte, fortissimo.
0: Ecco.
3: Forte.
0: Come Vikingone.
3: Allora, sì, è uguale, ha fatto la stessa cosa del Vikingone.
0: Ecco, infatti.
3: La cioè, lui è particolare, molto particolare. Lui scherza, è un comico proprio.
0: Sentiamo, allora, chi è questo personaggio?
3: Si chiama Philip Simatz, con la S di Savona. Ah,
0: Philip Simatz. Ah,
3: bravo.
0: Perfetto. Philip Simatz. Va bene, allora mercoledì sera avremo Philip Simatz, lo ricorderemo poi ancora lunedì e ancora più tardi alle 6.50 quando ci siamo per i saluti di venerdì, e vedremo se metteremo in contatto Damiano, che dici? Oppure oggi proprio li scartiamo?
3: Proviamo.
0: Va bene, sì. Allora il brano del mattino?
3: Allora, scelgo ancora te.
0: Scegli ancora me, vabbè, scegli ancora me. Giovanotti?
3: No.
0: Iniziamo con gli aiuti.
3: 19 milioni di visualizzazioni, mamma mia.
0: Questa
3: canzone ha preso quasi 20 milioni di visualizzazioni. Tantissimo.
0: Scelgo ancora te, Ramazzotti?
3: No. 9 anni fa.
0: Quindi 9 anni fa era il Gabani?
3: No.
0: Scelgo ancora te, quindi vuol dire 2017.
3: Uh-huh.
0: 2017. Francesco Renga?
3: No.
0: Questi titoli difficili sono brani che poi non passano mai, mi pare.
3: Però io non lo ricordavo, però quasi 20 milioni di visualizzazioni, forse è stato ascoltato, no? Parecchio,
0: direi, se con 20 milioni di visualizzazioni
3: tanto proprio. Nel suo canale ufficiale proprio. Allora l'aiuto, io conosco la mamma perché siamo amici sul social.
0: Sì.
3: Io ho questa signora e parlavamo e alla fine poi ho scoperto che era che la mamma di questa persona, capito? Cioè noi ci parliamo spesso, capito?
0: Non è che Francesco De Modà?
3: No. Vuoi un aiuto?
0: Ormai.
3: Ok. Hai elencato tutti artisti uomini, ma io non ti ho detto che era un uomo.
0: Ah, invece è una donna.
3: Bravo. E questa donna ha. Ti do un grande aiuto.
0: Sì.
3: Vabbè, un grande. Ultimamente ha duettato. Non nell'album, però ha duettato insieme nel festival, mi ricordo dove Summer, dove c'era.
0: Sì.
3: Con Eros Ramazzotti.
0: Ah.
3: È facile.
0: Laura Pausini?
3: No.
0: Emma?
3: No.
0: No.
3: Ha duettato con lui e poi l'altro aiuto mi ha fatto Parì Sanremo. Penso che, guardate se l'ha vinto il Sanremo,
0: Giorgia.
3: Bravo.
0: Oh, finalmente ci sono arrivato.
3: Ci hai visto tanto, però
0: stamattina è stata una. Infatti c'è la sigletta di sottofondo che è andata quasi, sono qua.
4: 4:48 e 30 secondi.
0: Sono le 4:48 e 30 secondi. Abbiamo
3: 1995, come saprei, vittoria di Sanremo.
0: Ah. Vabbè, però in questo caso il brano, abbiamo detto, hai scelto.
3: Allora, scelgo ancora te.
0: Ah, scelgo ancora te, quindi stamattina. Allora, scelgo ancora te, Giorgio, non credo che me lo dia la signorina del software. Non credo. Scelgo ancora te, Giorgia.
5: Io ti guardo.
0: forse è una scelta. Dici che è questo? Come nessun
3: altro fa. Non lo so. E tu
0: mi chiedi spazio. Te lo dico.
5: E sì, ne avrai. Credevo che sì. Sapevo che.
0: Allora è giusto, scelgo ancora te, Giorgia. Noi ci sentiamo più tardi alle 6.50, se dovessimo avere l'emergenza che manca la Gina, ma dovrebbe esserci stamattina, ti chiamo alle 5.15, altrimenti
3: aspetto.
0: Se poi tu hai qualche cosa da comunicarci, ci chiami e ce lo dici sul numero solito del mercoledì, ok?
3: Ok.
0: Ciao, a dopo.
3: Grazie, a dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo qui in via Vivaio 7 al Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una classe composta dai seguenti nomi. Presentatevi, ragazzi.
2: Anna Sofia.
1: Poi?
3: Garcia Francesca.
4: Poi? Soletto Desiree.
5: Segarini Giorgia.
1: Basta solo
6: il nome. Manuel Scarcella.
1: Basta solo il nome. Comunque.
7: Viti Giovanni.
1: Va bene. E di che classe siete voi?
2: Prima BES di RO, economico sociale, Rebora.
8: In via Beatrice d'Este.
1: In via Beatrice d'Este. Allora, chi è che di voi vuole iniziare a raccontarci com'è stata l'esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Anna Sofia.
1: Anna Sofia, dici pure.
2: Allora, è stata una bellissima esperienza perché anche se non è uguale a come vedo i ciechi, abbiamo vissuto un'esperienza e abbiamo provato a vivere un po' come usando gli altri sensi. È stata un'esperienza molto bella.
1: L'ambiente più ostile qual è stato?
2: Quello dove più c'era un ponte. No,
1: vicino al ponte, il ponte traballante.
2: Sì,
1: sì, conosco bene. E quello invece è più bello?
2: Più bello è stato dove c'era una moto, la posta.
1: Sì, dove c'era il traffico praticamente, sì. Che per noi non vedenti è un casino veramente. Vabbè, però. Allora, passiamo a una tua amica. Ho un tuo amico.
3: Garcia Francesca.
1: Sì, dimmi.
3: Io ho fatto tante domande.
1: Sì.
3: Ma perché comunque, nel senso, cioè, mi è piaciuto come, sì, come percorso. Avevo un po' paura di cadere nel ruscello. E diciamo che tenevo, cioè, io ho una domanda che non ho fatto, mi sono dimenticata di dire.
1: Sì.
3: È che come fate voi a non spaventarvi alcune volte?
1: È una domanda molto seria questa. No, purtroppo noi ci spaventiamo quanto voi, addirittura soprattutto se siamo per strada e qualcuno all'improvviso ci mette una mano sulla spalla, un po' ci spaventiamo, a meno che prima non ci si parli.
3: Oppure anche tipo quando sei qualcuno che cade, cioè non so come dirlo, cioè se c'è un gradino non lo sentite, cadete?
1: Può succedere anche a voi, diciamo.
3: No, sì.
1: Invece per noi, sapete qual è una cosa molto importante? Seguire i muri. Per noi i muri sono molto importanti. E soprattutto oggi, ai tempi di oggi, ci sono sempre monopattini, biciclette ed altre cose che il nostro bastone ci inceppa e possiamo farci anche male. Bene, le domande le facciamo ancora dopo, se volete. Intanto qualche altro ragazzo che si presenti ancora.
9: Sì, Giorgia.
1: Giorgia, dici.
9: Io sono Giorgia.
1: Sì.
9: E
1: per
9: queste...
1: per te questa esperienza?
9: A me è piaciuta molto, sinceramente, anche se certe volte avevo un po' di paura, ecco, perché eravamo tutti al buio e non sono abituata a stare al buio.
1: Quindi neanche di notte tu c'hai la lucetta.
9: Esatto, io ho paura del buio, quindi tengo la luce accesa anche di notte.
1: Certo. Vabbè, ma anche persone adulte hanno la luce accesa. Bene, esatto. Però nel complesso è stata
9: una bella esperienza, sì.
1: Un'esperienza così.
9: È da fare almeno
6: una volta nella vita.
1: Ecco, sapete che ci sono anche le cene al buio, che ci sono,
9: sì,
1: anche
9: infatti,
1: i cocktail al buio.
9: Un giorno proverò a farlo perché mi è piaciuta molto questa esperienza.
6: Sì, sì,
9: esatto.
1: Bene, se fare dei cocktail al buio, anche io ogni tanto sono il pianista del cocktail al buio, non si sa mai.
6: Quindi suona il piano.
1: Sì, tra le tante cose facciamo anche il pianoforte ogni tanto a turno.
10: Io sono Desiree.
1: Desiree, attenta al mixer.
10: Io sono Desiree. È stata una bella esperienza.
1: Sì.
10: Perché anche alla fine che abbiamo bevuto la bibita.
1: È stata una cosa.
10: Sì, carina. Abbiamo un po' parlato anche con.
1: Con i ragazzi.
10: Sì.
1: Con le. Avete fatto
10: Patrizia,
1: varie.
10: Gabriella e.
6: Davide.
1: Davide, perfetto. Sì, sì, Davide.
6: Lei come si chiama?
1: Io mi chiamo Giuseppe. Poi.
10: Giuseppe
1: Cesena.
10: Vabbè, adesso.
1: Chi è rimasto?
11: Manuel e Giovanni. È stata una bella esperienza.
1: Sì.
11: Inizialmente eravamo un po' spaesati, poi anche con l'aiuto di Gabriella ci siamo orientati abbastanza bene.
1: Sì.
11: E mi è piaciuto anche prendere una bibita al bar e parlare un po' di questa esperienza con Davide e Gabriella.
1: Sì.
11: E la barista Patrizia.
1: La barista Patrizia. Passiamo al microfono all'ultima persona, mi pare, che
12: Giovanni. Sono Giovanni.
1: Giovanni, non tirare il mixer. Dimmi, Giovanni, allora, com'è andata per te?
12: Per me è stata la seconda volta perché l'avevo già fatto. E come
1: la differenza tra la prima e la seconda volta è stata più bella?
12: Sì, per me lo sono goduto di più perché avendolo già
1: meno
12: fatto.
1: Tensione, meno tensione.
12: Esatto. Avendolo già fatto una volta mi ricordavo più o meno alcuni passaggi. E comunque il percorso secondo me si è rinnovato rispetto all'anno scorso quando ero venuto qui a farlo.
1: Sì.
12: E comunque mi è piaciuto tutto molto. E all'inizio si fa sempre molta fatica.
1: Sì, ad abituarsi.
12: Esatto.
1: Però...
12: soprattutto la parte del ruscello è sempre quella più difficile. Ho riscontrato molte difficoltà sia la prima volta che anche questa. Però poi abituandoci di più al buio viene tutto molto più naturale.
1: Bene, adesso a questo punto, se volete farmi qualche domanda che non avete fatto all'interno del dialogo nel buio inerente la disabilità visiva, potete chiedermi qualsiasi cosa.
2: Abbiamo compreso tutto, grazie mille.
1: Bene, allora a questo punto, prima di salutarci, io conto da 3 a 1 al contrario e poi tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Mettete il microfono in mezzo.
8: Aspetti.
1: 3.
8: No, aspetti, aspetti, Desiree, vieni qua.
1: Ah, c'è Desiree?
8: Sì, sì, sì, ecco. Ecco. Tutti i preparativi.
1: Allora, eccoci qua. Allora, 3, 2, 1.
4: Dialogo nel buio!
7: Grazie mille a tutti.
1: Grazie, grazie a voi.
8: Grazie mille a tutti da Garcia Francesca, Nos Fiorenzi, Giovanni Vitti, Manuel Scarzone.
1: Grazie a tutti.
7: Grazie per l'apportazione.

Eccoci qui pronti a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi. I saluti vi arrivano anche dalla regia con Charlie Ballabio a capo dello staff tecnico e dalla redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com per tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per candidarvi a partecipare a questo format radiofonico. In questo caso vi ricordo, inviateci il vostro brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. Da non dimenticare sono anche le nostre pagine sui social, quindi cercate Spazi, mettete il vostro bel like e ci farete tanto piacere. Noi, come al solito, vi forniremo tutte le informazioni possibili riguardo ai nostri programmi radiofonici. E siamo pronti a partire con l'appuntamento di oggi. Abbiamo con noi un artista

0: facciamo finta che non sappiamo nulla, naturalmente.
1: Bravi, bravi.
0: Cosa stai combinando? Cosa stai combinando di bello in questo ultimo periodo?
1: Di tutto di più, diciamo che grazie forse anche al fermo che c'è stato in questo periodo, io ho prodotto tantissimo, a parte il discorso brani

0: Sienza Nota Veronese, un FM, su uno speaker radiofonica tutte le domeniche mattina in diretta. Quindi radioascoltatori, ascoltatemi anche me.
1: Allora fa un gran piacere pubblicizzare a questo punto una collega a tutto tondo, quindi ascoltate, certo, ogni domenica, certo, la nostra Marinella Bottazzi
0: ogni domenica mattina, perfetto, alle 10:10 vi terrò compagnia fino alle 12 nel programma Attenti a Noi Due con Davide Pantaleo e Bottazzi Marinella.

0: Viva la radio, viva la buona musica e soprattutto viva il nuovo brano di Marinella Bottazzi, del quale parleremo a lungo in questa intervista e che ascolteremo al termine appunto del programma. Marinella è qui per questo oggi e, pensando al titolo, un titolo emblematico, Grammi di felicità.
1: Esatto, ma che cos'è che può darti un grammo di felicità o grammi di felicità? A volte anche un semplice sorriso, che un sorriso può far bene a chi sta male e a chi si vuole innamorare. Cosa c'è di più bello di vedere una persona che ti sorride quando tu sei a terra?
2: Beh, bello,
1: questo
2: sì,
1: che io metto nella mia canzone che sentirete dopo.
2: Quindi diciamo è una canzone positiva, è inutile, sì, dirlo, certo. Come mai appunto questi grammi?
1: Basta pochissimo, basta una canzone, basta un ricordo, basta un sorriso, bastano piccoli gesti, ecco perché i grammi, piccoli gesti che ti possono dare una grande felicità.
3: Com'è nato il brano Marinella? Autori, collaboratori, vogliamo sapere tutto.
1: Allora, questo bellissimo brano è nato dalla sottoscritta, quindi Marinella Bottazzi, poi da Davide Pantaleo per il discorso musicale e arrangiamento. In più Massimo Galantucci, l'editore, e questo brano l'ho portato al Cantagiro quest'anno ed è stato scelto e stato messo nella loro compilation, quindi lo troveranno nella compilation datata 2021.
0: Allora Marinella, oltre al brano che ascolteremo tra breve, c'è qualcos'altro che bolle in pentola?
1: Sì, qualcosa di bello bolle in pentola, circa nel periodo di Sanremo, appena dopo il festival, anzi anticipo che sarò anch'io a casa Sanremo a presentare un altro dei miei inediti.
2: Ah, questa è una bella notizia.
1: Dopo il mio rientro sicuramente parteciperò a un primo volume di tributi di successi della musica italiana con interpreti di grandi spessori, ne cito solo alcuni,
2: voilà:
1: Mattia Bazzar, Bobby Solo, Tony Esposito, Iskra Menarini, Nick Luciani, Calibro 40, insomma tantissimi di loro, e ci sarò anch'io con una mia cover tutta rivista.
2: Quindi altro che grammi, qui sono chili di felicità. Ben.
1: Ma cominciamo a dire chili di felicità
2: e siamo contenti noi di Spazi, siamo contentissimi
0: e siamo molto contenti di poter tornare molto presto con una nuova puntata di Spazi. Vi ricordo, siamo sui social, seguite le pagine Spazi, ci fate tanto piacere, e volendo potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica magilla radioproduction@gmail.com. devo accelerare, vedo accendere

0: a nostra disposizione. Max, che ne dici? Passiamo la linea all'artista?
1: Cediamo la parola e il microfono proprio a lei, che tra l'altro, tra l'altro è una brava presentatrice radiofonica, per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo brano.
2: Grazie Max, che carino, certo che hai detto da un collega ancora meglio. Voglio salutare e ringraziare te Max e Dino, quindi tutti i radioascoltatori che so che vi seguono attentamente.

0: Ed eccoci qua, non sentivamo le persone, anzi capitano,
1: buongiorno.
0: Non si sentiva Gina e invece adesso si sente.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano, buongiorno radioascoltatori.
0: Buongiorno capitano. Come adesso non sento più il capitano.
1: Che ecco, succede? È svenuto.
0: No, ma c'era poco fa.
1: Eccolo.
0: Un po' più lontano dal microfono, sennò
2: io stai a un metro.
0: Stai a un metro, però mi vibri un po'. Non so perché vibra il capitano.
1: È la sua energia, Giuseppe.
2: Voi mi avete detto che io dormivo, allora subito servì questa vibrazione.
0: Ah, ecco, questa è la vibrazione. Allora, 11 settembre, ci ricordano le torri.
1: Purtroppo sì, infatti in attesa della tua chiamata, perché ero già sveglia stamattina.
0: Stavi guardando.
1: Stavo leggendo proprio qualcosa. Terribile. Ricordo quel giorno come fosse ieri, ma penso sia così per tutti.
0: Sono 25 anni già.
1: Sì.
0: Che era? Era il 2001.
1: Veramente per una giornata indimenticabile.
2: Cosa abbiamo imparato da quella cosa? Niente.
0: Non abbiamo imparato niente.
1: La storia racconta
2: niente.
1: La storia racconta che l'essere umano non impara granché.
2: Non è l'essere umano, l'essere umano è il gregge, non è un essere umano.
0: È un gregge.
2: Già quando lo chiami essere umano, secondo me già lo stai valorizzando.
1: Ma no, io invece credo che purtroppo il problema non sia l'essere umano in generale, ma siano alcuni esseri umani che condizionano il vivere di tutti noi.
2: Non sono d'accordo. Allora, purtroppo no, e poi ti spiego perché. Non è che il tuo pensiero non è giusto, però nella pratica arriviamo dove siamo arrivati oggi. Allora, io vedo a una persona che non fa le cose per bene, quell'altro non fa le cose per bene, quell'altro non fa le cose per bene, tutti quanti, qual è il risultato? E io che posso fare? Io no, una noce non fa rumore nel sacco. Allora io vorrei capire una cosa: noi abbiamo individuato una regola, una legge, una regola che non andava. Ma se io che dovevo fare, scusate, devo dire a me che poi questa regola a me non mi interessa, perché io non sono lavoratore, non mi interessa. Cioè, lui dice, vabbè, tu l'hai fatto, perché pure tu un domani ne soffrisci. Perché questo è anche importante dirle. Qua bisogna dire tutte le sfaccettature. Allora, se aspettavo di, ma te che te ne importi scrivere, perdere il tempo, scrivere, stampa, va a Roma, va a Dire, va a presentare un senato, perché anche noi cittadini possiamo fare questo, non c'è bisogno che dobbiamo andare ai politici, noi possiamo fare petizioni. Allora, se
1: ma il segreto è proprio lì, capitano, ognuno nel suo piccolo deve fare la sua parte.
2: Il segreto che oggigiorno tutti quanti, come dicevano una
1: nella
2: volta,
1: nella propria quotidianità, nel proprio lavoro, nella propria vita, nel proprio essere, nelle proprie famiglie, nelle proprie relazioni, deve essere
2: il cocco monnate buono,
0: il cocco già con latte.
2: Nessuno vuole più sacrifici, vabbè, poi tu, vabbè, che possiamo fare? Il mondo gira così, poi piglia e ci lamentiamo che la benzina arriva a 3 euro. Quando è arrivata la benzina?
0: 2 euro e 2,5.
2: E quando aumenta la benzina, a Robin di supermercato di unire i camion,
0: Sì, sì, mi sono accorto che le cose costavano già 20 centesimi in più. Costavano 2 euro, quindi il 10%, insomma.
2: Sì, ma questi aumenti, no? Hanno bombardato la nave che portava il grano, non c'è più grano, aumenta la pasta. Ma scusate, mi ricordo quando io portavo un grano, prima arrivavo un grano, era da scaricare, era da fare, era. Ci passavo come minimo da quando lo scaricava alla filiera, ci voleva un mese, un po'. La nave affondata, già è aumentato un grano.
0: Come
2: mi fate ridere, dai.
0: Allora ragazzi, scegliamo un brano intanto, poi riprendiamo il discorso.
2: Mettiamo soldi, dove sono questi soldi?
1: Mahmood.
0: Allora, soldi Mahmood.
2: Soldi, vabbè, soldi, quando è che la canzone faceva soldi?
0: Mahmood, soldi. Vediamo se ci arriva.
3: Soldi. Oh,

0: Come va? Eccoci qua. Allora, era in nome dei soldi. Ecco, sono finiti i soldi. Ecco, allora.
1: Allora, tormentone di qualche anno fa.
0: Eh sì, abbiamo il nostro cugino Dennis.
1: Buongiorno Dennis, sentiamo.
2: Messaggio vocale, durata 10 settembre alle ore 11:43.
0: Eccolo qua.
3: Invia messaggio vocale.
0: Che arriva il nostro Dennis.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un grande salutone in questa mattinata a te Giuseppe, e saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto in questo venerdì, e saluto anche gli ospiti che avrai con te a dialogare in questa mattinata. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, saluto Marco Roma e gli altri, magari se ci saranno altre persone naturalmente. Bene, questa mattina ti richiedo il brano dei Pooh, Pensiero dei Pooh. Bene, ti ringrazio moltissimo. Vi ringrazio naturalmente, sì. Ecco, e niente, vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo a lunedì. Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, vuole sentire il brano Pensiero dei Pooh, il nostro
1: bello.
0: Bello. Pensiero dei
1: Pooh. Quindi un riascolto si fa molto volentieri. Anche io stamattina ho pensato a un brano che non si sente da tantissimo tempo, che invece quando io ero ragazzina si sentiva sempre, di Loredana Bertè, che dopo lo voglio sentire.
0: Allora lo devo rivedere.

0: pensiero per il nostro caro cuginetto Dennis, come diceva il
1: Raffaele. Certo, Dennis.
0: Ecco. E dunque, questa mattina alle 6.03.04, quando chiudiamo poi con i saluti, avremo il 20 di sera, appunto, che è andato mercoledì sera in diretta, Andrea Candeo, il più bello d'Italia 2024.
1: Ma com'è? Ma non è più bello.
2: Però.
0: Vabbè, era l'elezione del 2024, poi dopo si sa che ogni anno
1: si mantiene.
0: Si mantiene ogni anno.
1: Ci abbiamo dato quando pesa il giro vita, tutto ça.
0: No, queste cose non abbiamo visto. Se c'è di tutto.
1: Che intervista è questa?
0: Di quelle si occupa Marco, io più che altro faccio la regia per prendere.
1: Sto scherzando.
0: Allora.
1: Non aveva paura che Giovanna poi lo guardasse.
0: Giovanna c'era. Allora, dunque.
2: C'era.
0: Vediamo il brano che si ricordava Gina.
2: Allora, è un brano che si chiama Fiabe di Loredana Bertè.
0: Ah, Fiabe, sì, la ricordo.
2: Mi è venuto questo flash l'altro giorno.
1: Flash
2: perché è un brano, insomma, quando lei era proprio
0: giovane,
2: giovanissima, nel clou della sua carriera, che, cioè, io mi ricordo quando ero ragazzina che passavano tantissimo per radio.
0: Sì, Fiabe.
2: E oggi è talmente lontana dal cliché che, insomma, che abbiamo nelle radio di oggi, che ho detto lo voglio ascoltare proprio per evidenziare questo aspetto, no? Cioè di quali brani andavano di moda nelle radio quando io ero adolescente, insomma.
0: Eccolo qua che
2: rispetto a quello che ascoltano oggi gli adolescenti.
0: Eccolo qua.

0: Era così fiabe una volta. Ricordo che quando ero piccolo io questi dischi si aspettavano.
1: Da allora ad oggi, insomma, comunque Loredana Bertè riesce ancora a stare sempre sulla cresta dell'onda.
0: Sono passati 40 anni.
1: Niente da fare. Sì, è magrissima, super provocatrice come sempre, però sempre con tanta personalità artistica sicuramente.
0: Bene, oggi sono usciti un po' di dischi, adesso non so, ma di vari, oggi sono un giorno prolifico per quanto riguarda l'uscita dei dischi, specialmente stranieri, adesso non so, non sono quello che va a guardare nel... però è uscito un po' di musica nuova.
1: La prossima settimana ne ascolteremo alcuni allora.
0: Poi sì.
1: Io invece lunedì metto fuori il mio primo brano, ti ricordi vi parlavo del progetto della musica per bambini?
0: Sì.
1: Ed è una bellissima rassegna stampa già da ieri, sarà su tutte le piattaforme da lunedì. Poi non so, insomma, è chiaramente un brano.
0: Quindi oggi non c'è
1: al mondo dei bambini, però molto carino, insomma, in stile swing, un po' diverso da quello che si ascolta normalmente, dedicato a loro con un bellissimo messaggio di pace e di solidarietà.
0: Quindi lo ascolteremo venerdì prossimo quando ci sarai.
1: Dai, sì, lo ascoltiamo, anche perché lo canta una bambina meravigliosa, e poi ti farò, insomma, ti parlerò anche di lei, che ha preso tutto veramente nel modo giusto, perché sembra un brano scritto apposta per lei, perché la rappresenta anche nella sua genuinità, nella sua umiltà, che è una bimba che c'ha tanto talento, ma è di un'umiltà e non è consapevole di questo, quindi vive tutto con una gioia, con una semplicità incredibile, e quindi sarà sicuramente di buon auspicio per il brano, che poi ovviamente presenterò un po' in tutte le scuole primarie, perché è un brano che è perfetto per la scuola primaria, e lo presenterò, insomma, un po' in tutte le scuole italiane.
0: Ecco, è un brano che parla di?
1: Parla di pace e di solidarietà, si chiama Gira la Terra, e c'è questo gioco ironico su Gira la Terra, gira un po' la testa, gira la Terra,
0: gira il mondo, gira la testa.
1: Sì, perché insomma il mondo degli adulti.
0: Capitano, come va il giramento di testa? Però, capitano,
1: esatto.
0: L'abbiamo perso, capitano?
2: Ecco, Alfredo, allora, a me non mi viene di giramento di testa. Cominciamo.
0: È il caso.
2: Tu devi essere preciso.
0: Dove essere preciso?
2: Io non c'ho giramento. Io c'ho calo di che cosa?
0: Di pressione.
2: Della pressione.
0: E quindi
1: perché io soffro di pressione bassa,
2: ipotensione ortostatica,
0: iperpressione ortostatica.
2: Cos'è la ipotensione ortostatica? Noi dobbiamo dare notizie, non dobbiamo fare i come si dice là, i superficiali. Allora spieghiamo le nostre difficoltà, così anche gli altri li vengono a conoscenza.
0: Sì.
2: Chi soffre di ipotensione ortostatica significa che quando c'è una variazione di affetto, tu sei seduto e ti alzi, tu sì. Sei stressato e ti alzi, o fai movimenti veloci, c'è un organismo interno, diciamo così, che modula subito la pressione. Nel mio caso ci mette più tempo.
1: Allora, perché sei molto alto, forse
0: anche.
2: Il sangue non arriva subito al cervello, il cervello va in blackout e lui dice: cacchio, che sta succedendo? Mi rimane le funzioni vitali, il respiro, il battito, e che fa poi? Spegne tutto, cioè svieni. Allora, fino a quando stai coperto, ok, ma puoi anche svenire mentre fai le scale, mentre fai qualcosa, sbatti con la testa e la rimani. Ma è un problema di una patologia.
0: Un po' più lontano,
2: però è molto invalidante, perché cosa succede poi con le alte temperature? Perché andiamo in sofferenza noi? Perché con le alte temperature si dilatano i vasi, quando si dilatano i vasi la pressione scende, e allora si accumula anche quest'altro fatto qua,
0: ecco.
2: E appena c'è un acciacco, anche per esempio, che te lo dico, un mal di stomaco, una digestione che non è andata, quando il sangue più si concentra verso lo stomaco, più non va in altri, verso la testa, no?
0: Sì, e quindi
2: succedono queste cose. Allora, mo, siccome ho avuto diciamo questo calo ponderale anche forte, diciamo Allora, cosa succede qua? Che quando ho mangiato il baccalà, ecco, mi è rimasto un po' sullo stomaco, e allora là si concentrava più anche il sangue, e di conseguenza tutto una situazione poco gradevole, insomma. Perché tu sei bene in fondo, però appena ti alzi vuoi fare qualcosa,
0: ti viene
2: affusca la vista, si abbassa tutto, ti viene questo senso di vomito, però diciamo che mo' fresco meglio. Ma nonostante tutto, il capitano ieri è andato a fare un'altra guerra. E comunque possiamo annunciare con serenità che la legge che abbiamo fatto il nostro dipartimento è passata.
0: La legge 104.
2: La modifica all'articolo 42 della legge 151 del 2001. Cosa sarebbe questa famosa legge? In poche parole, dove è nata questa cosa? Noi abbiamo recepito dalla risoluzione ONU che dice che le persone con disabilità devono stare al centro, vale a dire devono avere la loro autodeterminazione. E per quale motivo io disabile, non stiamo parlando di persone che vanno al lavoro, però, che hanno l'articolo 3,3. In poche parole, per quale motivo non possono prendere 2 anni di aspettativa in prima persona, ma le può prendere solo il fratello, la mamma, la nonna, la compagna, solo la sola, la cucina e tutto. Allora, è giusto che lui debba scegliere, o addirittura ne posso usufruire lui in prima persona.
0: Prima persona, che era una cosa che mancava.
2: Se tu recepisci. Ragazzi, qua dobbiamo delle cose, io le dico in faccia. Allora, se noi riceviamo delle leggi, le cimbone, e noi siamo d'accordo e le prendiamo da lezione, poi le mettiamo in Italia, le facciamo, le mettiamo a regime, ok? Anche le altre cose bisogna andare a guardare. Infatti, questa risoluzione che noi abbiamo fatto, abbiamo formato un osservatorio. Questo osservatorio è formato da 40 più 20 su 60, 15 tecnici, 75, un ministro 76, e Saleggio non se ne è accorto, è rimasto così. E noi, con le nostre piccole armi, l'abbiamo fatta e l'abbiamo illuminato.
0: Quindi sarà una bella cosa.
2: Speriamo che il governo, non cade. No, non è l'età, queste sono solamente dimostrazioni che quando uno c'ha un obiettivo e se lo mette in testa, bisogna procedere, specialmente voi giovani. Non state a sentire a nessuno, andate per la vostra strada, non vi preoccupate. Se la cosa è giusta, i risultati arrivano. Io credo in questo. Certo. Vi possono oscurare la prima volta, la seconda volta, la quarta volta, la quinta volta, ma se la luce arriva sempre.
0: Bene, e quindi grazie a questa cosa.
1: Grazie per il tuo lavoro, anche per il tuo lavoro, per tutto il tuo impegno.
2: Io nasco da che cosa? Allora, io ho fatto il capitano e sono orgoglioso di aver fatto il capitano. Perché? Perché l'ho fatto sempre con bandiera italiana. E a me devo dire la verità, l'Italia a me mi ha aiutato nel senso come legislazione, perché ho girato il mondo, non ci lamentiamo, il problema non sono le leggi che non funzionano, perché al centro c'è sempre la persona. E noi questo
1: condivido pienamente questo persona. Pensiero.
2: Però la normativa che sta in Italia, scusate del termine, ci devono fare i cosiddetti cose. E io questo l'ho sempre difeso. Allora, siccome io ho avuto l'onore di essere un italiano, io devo portare anche nel mio piccolo un qualcosa.
1: Bravissimo.
2: E questo c'è l'atteggiamento giusto. Perché andare a Roma ci vogliono 250 euro da Roma, da Milano per andare a Venire.
1: Da Milano.
2: E senza fare lusso e albergo. Avete capito? Certo. E io sono andato come minimo 2 volte. Perciò non mi sono fatto le cose, abbiamo lavorato su questo. Poi devi stare dietro, devi rispondere, devi sbattere i pugni sul tavolo, non ti devi mettere paura, perché noi più bella poi, sai qual è? Ci facciamo la guerra fra di noi, ma non facciamo la guerra a quelli che ti ostacolano. Che a pochi indegni, poche parole.
0: Certo.
2: No, sai come va a finire? il capitano, o io non dico il capitano, il dipartimento ha fatto questa legge, benissimo, noi attacchiamo il dipartimento, perché io ho la, io sono Juventus e tu sei Napoli, quello è Torino e quello è Gio. Ma se il Torino o la Napoli ha fatto un bel gol, ma per quale motivo non devi applaudire tu? Perché? Perché ti una casacca e ne ha tuo colore. No, e allora sei, sapevi che c'è di nuovo, se la casacca è di un altro colore, non sfruttate questa legge, allora.
0: Certo.
2: Non avete quelle leggi che ci arrivate prima.
0: Allora, Gina, un brano.
1: Un brano, nel frattempo mi è venuto in mente che oggi, tra i brani che tu citavi prima, che sono appena usciti, doveva essere anche il brano di Elisa, Kim Sugi, con la K. Volevo provare a vedere e ascoltarlo, così facciamo omaggio a questa grande cantautrice che io stimo tantissimo. Elisa.
0: Però come si chiamava? Perché.
1: Allora, K.
0: Selezionato. Ricerca.
1: Spazio.
0: Allora,
1: dovrebbe già uscire
0: Elisa.
1: Kint con la K, K-I-N-T.
0: Kint?
1: Sì, Kint Sugi, tutto attaccato.
0: È diventato giapponese.
1: Sì, è un nome strano, infatti mi è incuriosito per ascoltare.
2: La mamma era giapponese.
0: Sì, vabbè.
1: È l'ultimo singolo di Elisa.
0: Sì.
2: Com'è questa canzone?
1: È uscito oggi, 5 ore fa.
0: Sì, allora.
2: Giuseppe, tu è arrivata già da te?
0: Sì, sì, è arrivata.
2: È molto aperto.
0: Dobbiamo dargli il play.
2: Ci dai il play?
0: Dobbiamo dargli il play perché è nuovo. Eccolo qua. Ah.

0: Era così l'ultimo brano di Elisa.
1: Beh, bello questo riferimento a
2: giapponese,
1: a questa pratica giapponese di riparare le, sì, insomma, con loro le fratture, le rotture, per evidenziarle, per diciamo che metaforicamente stiamo parlando di resilienza, di mettere in risalto le fragilità. Bello, bello anche lo stile che ha scelto.
2: Ma Gina, da te com'è il tempo?
0: Ecco,
2: si è rinfrescato.
1: Senti, da me
2: un po' da
1: oggi
2: te.
1: Mette, oggi dovrebbe, doveva piovere già ieri, ma non ha piovuto. Mette acqua un po' anche oggi, ma fa ancora molto caldo.
0: Ecco.
2: Fa molto
1: noi
2: caldo.
1: Siamo gli ultimi, saremo gli ultimi ad avere questa rigenerazione, che so che a nord è già cominciato, ma qui
0: con i danni come al solito al nord inizia.
1: Vabbè, sì, insomma,
2: vabbè, ma comunque la temperatura
1: ci sono sempre stati, i temporali estivi ci sono sempre stati. Sicuramente sì, la situazione del pianeta è molto peggiorata, ma io quando ero bambina me li ricordo sempre
0: i danni
1: d'estate dei temporali,
0: sì, quelli, insomma. Sì, però con danni, con due morti ieri, per una rimasta bloccata,
1: intrappolato sì, purtroppo quando succedono queste cose.
0: E un'altra invece
1: che
0: è stata presa da un vetro che della finestra che si è rotto, penso, poi un vetro talmente scagliato forte che è morta da, cioè come se qualcuno come se fosse una
2: coltellata, infatti i vetri
1: di trovarsi al momento sbagliato nel momento sbagliato.
0: Diceva il capitano, i vetri
2: sarà qualche vetro di qualche finestra non a norma, perché i vetri di solito devono avere quella pellicola, si vede che non è un vetro molto grande, saranno i vetri proprio delle finestre normali, secondo me.
0: Fatto sta che si è rotta la finestra, il vetro l'ha colpita ed è morta.
2: No, il vetro, ma quella è una lastra, quella è come la ghigliottina.
0: Sì, perché magari
2: è perpendicolare, ti prende sul collo, sicuramente la sfortuna che l'ha presa sul collo, perché là passano il sangue, muori di sanguato, insomma.
0: Sì, evidentemente.
1: Poverina.
2: L'avrà preso sul collo, non lo so, non l'ho sentito solo. Comunque è un problema.
1: E da,
2: problema
1: voi, da voi il tempo com'è?
0: Vabbè, ieri,
2: no, oggi
0: è piovuto.
2: Oggi non ha piovuto, oggi no, però.
1: Ma le temperature si sono abbassate?
2: Sì.
0: Sono abbassate.
2: Sì. Alexa, temperatura casa.
3: La temperatura è 24,6.
2: 24 è tutto fermo.
1: No.
0: Beh, 24 è una buona temperatura.
1: Sì, io invece ho acceso il condizionatore alle 5 di mattina per parlare con te.
2: Perché doveva stare fresca.
1: Siamo ancora, sì. Noi siamo ancora a temperatura pienamente, perfettamente estiva ancora.
2: Sì, ma io poi i contatti con il
1: giorno
2: hanno detto.
0: Ecco.
1: Anche perché lunedì si torna a scuola con i ragazzi ed è un sacrificio enorme, perché fa veramente molto caldo ancora.
0: Da lunedì si torna
1: di stare nelle aule. Sì, lunedì. Vabbè, io diciamo la scuola è già cominciata, però i ragazzi non entrano in classe lunedì. Ma con le temperature che abbiamo ancora questo fine settimana la vedo molto dura.
2: Perché
1: non abbiamo abbiamo climatizzatori, le aure sono piccole, i ragazzi sono tanti.
0: Potete fare scuola
1: non sono adeguate alle classi pollaio che ci obbligano ad avere.
0: Scuola all'aperto potete fare.
1: Sarebbe una bellissima proposta di legge.
0: Scuole all'aperto.
1: Potremmo fare progettualità di conoscenza del territorio, tanti laboratori, tanta roba bella.
2: Ventilatore, si porta un ventilatore da casa e se lo porta a scuola.
0: Allora, perché adesso poi
1: oppure possiamo fare attività fisica con la ventilazione manuale.
2: No,
1: uno soffia l'altro, uno soffia l'altro.
2: No, è meglio che non li fai soffiare quelli. Senti una cosa, mi ricorda i banchi, no? C'era quel buco, no? Ti ricordi i banchi, Giuseppe?
0: Sì.
2: E la mettono un ventilatore.
0: Se no, i ventilatori da collo, esistono i ventilatori da collo.
2: Comunque ci sono quelli da i cinesi,
1: gli orientali esatto, li portano già da un po'.
0: Sì, se porta sti ventilatori.
1: Sono sempre pratici e risolutivi.
2: Ci sono anche quelli
1: a forma di cuffietta. Tu metti la cuffietta invece che mettere le cuffie, invece che metterle all'orecchio, le metti appoggiate sul collo. sono delle finte cuffie.
0: Ah, il giubbotto ventilato non l'ho visto.
2: Ehi, come, il giubbotto ventilato.
4: Bella d'estate, mango. Cara, lucciodella. Bella d'estate, mango.
0: Bene ragazzi, siamo, non facciamo l'ora
1: tripla. Cosa stai cercando?
0: No, stavo vedendo che ora era per preparare l'ultimo brano.
1: Sono ai 56 ora.
0: 5:56 un secondo, ancora 3 minuti li abbiamo. Avremo come ultimo brano Bella d'estate di Mango.
2: Mango, Mango pagavo.
0: Mango, visto che c'è anche la figlia. E
2: 5:56:29. Angelina.
0: Angelina, che ha fatto un ultimo brano anche lei, mi pare.
2: Sì, sì. Insieme a un altro, mi sembra.
0: Sì, sì.
1: Sì, con Mengoni, mi pare.
0: No, no.
2: No, nome...
1: Con Jovanotti?
0: No,
1: con Mengoni, me lo ricordo con Mengoni.
0: No, ne ha fatto ancora un altro adesso. Con
1: un altro ancora?
2: Curto, un nome strano, curto.
0: No, mi pare che sia con un'altra ragazza, forse, insieme a un...
2: io mi ricordo un uomo.
1: Con questo ultimo non sono aggiornata.
0: E allora, vediamo, cerchiamolo allora, visto che ci
2: siamo. Come si chiama?
0: Adesso vediamo. Clara Pannelli, è selezionato, la tua libreria. Ricerca.
2: È selezionato. Manda qui.
0: Vediamo cosa
4: si dice. Vediamo
0: se c'è un dice. Dai.
4: Spazio.
0: Dammi lo spazio, non me lo dà. Angelina Mango. NG.
2: Angelina, Angelina.
1: Senti, l'ultimo che. Ah, quello con Ariete, forse dici tu.
0: Sì, probabilmente secondo me.
1: Che bella vita, mi pare che si chiami.
4: Angelina Mango, verificato, artista, segui. Con Angelina Mango. Intestazione. Best of generazione.
1: Che bella vita, prova a mettere che bella vita.
4: Verificato, artista.
0: Che bella vita, dici?
1: Sì, è questo, quello con Ariete, ho capito qual è. Mi sfuggiva.
4: Due brani, punto elenco, Angelina. Popolari. Uno, Canto d'amore.
0: Canto d'amore. No.
4: Tre, Ci pensiamo domani. Quattro, La noia.
0: Se lo dà l'ultima.
4: Che dico a fa? Sei, Mani vuote. 15 milioni.
1: Che bella vita.
4: Pulsante. Selezione dell'artista. Ascolta ora Canto d'amore. Canto d'amore con Marco Mengoni.
0: Canto d'amore. No.
1: Uscite popolari. Questa è quella vecchia.
4: Pulsante. Canto d'amore con Marco Mengoni. Ci pensiamo domani.
0: Ci pensiamo domani. No.
4: Per due come noi. Vedi discografia. Con Angelina Mango. Disi Angelina Mango. Disi Angelina.
0: Sai che non lo fa vedere quello. Dovremmo.
4: Angelina Mango. Con Gaia. Serena Brancale. Clara e molti altri. Estate 2026. La colonna sonora dell'estate 2026. Bevanda tropicale. Ombrellone piantato nella sabbia. Regina sorridente con occhiali.
2: Ma non ce la puoi dire a voce. No, non ce la fanno.
0: No, voce non la trovo.
1: Forse lo trovi sotto Ariete.
0: No, se lo schiamo insieme forse sì.
2: Ma noi siamo a Vergine, 11 settembre, Vergine, non è Vergine.
0: Allora, il titolo come si chiama?
1: Che bella vita.
0: Che bella vita.
2: Che bella vita. Ti piacesse?
0: Che bella vita, vediamo.
1: Se durasse.
0: Che bella vita.
2: Che bella vita, che se ne va.
4: Che bella vita, Ariete. Pulsante.
0: Ariete,
1: sì. Ecco, l'ha vista, risulta sotto Ariete, sì.
2: Ariete, Ariete.
4: Brano, Ariete, Angelina Mango, pulsante.
0: Ecco, sì, sì, le mette insieme, sì. Che bella vita, Mango, tutte e due insieme. Bene, allora ragazzi, sono le 6 quasi, io vi mando questo brano e poi ascoltiamo Il più bello d'Italia. Allora, ci sentiamo ragazzi venerdì prossimo 18
1: buon
0: settembre.
1: Buon fine settimana a tutti, un abbraccio grande, grande, grande. Ciao Giuseppe, ciao Capitano, ciao Dennis, ciao tutti gli amici. Un abbraccio.

0: 20 di sera. Buonasera Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, questa sera in diretta nazionale abbiamo un ospite favoloso.
0: Sì.
1: Abbiamo un ragazzo stupendo e voglio dire attenti mariti, perché tenete strette le proprie donne. Ah. Perché questa sera in questo grande salotto abbiamo il più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo. Buonasera.
2: Ma quanti complimenti, quanti complimenti. Ecco. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua su Cento Radio con voi. Ciao Marco, ciao Giuseppe.
0: Ciao carissimo, ciao. Tutte le nostre radio collegate, diamo il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con il più bello del 2024, almeno salutarlo, e basta, 320 19 78 490, ripeto, 320 19 78 490, Marco leggermente più lontano dal microfono, invece il nostro... Andrea si sente benissimo.
1: Ok, allora partiamo.
0: Partiamo.
1: Allora, io so che hai vestito una fascia importante e hai portato, penso, per la tua prima volta una corona. Una corona da re. Come ti sei sentito quando hai portato questa corona?
2: No, allora, guardate ragazzi, è nato tutto un po' per caso, perché io in quel periodo era fine agosto, era il 24 23 di agosto 24,
1: si sente che
2: ero all'Aiguella, che è il paese a fianco ad Alassio, no? E ho visto per caso, ero giù con degli amici, ho visto per caso che il 24 sera, adesso non mi ricordo più, insomma fine agosto, c'era la finale del Più Bello d'Italia. Le edizioni in realtà erano ancora aperte.
0: Ah.
2: Allora sono andato ad Alassio e per scherzare ho detto vabbè, andiamo dal direttore artistico, da Fabio, vediamo un attimino il da farsi, no? Allora mi sono iscritto e le cose che nascono un po' per caso sono sempre le più belle, no? Quindi via, buona la prima. Abbiamo vinto, è stato molto molto bello. Vi anticipo già che non c'è stata nessuna competizione, cioè l'ho presa veramente come un'esperienza di vita, e tant'è che alcuni concorrenti li sento ancora tutt'oggi, ci seguiamo sui social, ecco.
0: Certo, ormai con questi social continuate a sentirvi. Sì, certo, dopo certo.
1: Ma quanto hai creduto in quel momento, anche se tu l'hai presa così in leggerezza, quanto hai creduto nelle parti finali di vincere?
2: Ah, allora pensato? Guarda, adesso ti svelo una chicca. Allora, in realtà dire ho vinto il Più Bello d'Italia e pensare che vinci solo per la bellezza è un po' fuorviante, no? Sminuisce la cosa, perché adesso non sto peccando di presunzione, per l'amor di Dio, però oltre la bellezza lì i concorrenti venivano sottoposti, diciamo, ad una giuria di 5 giornalisti più il direttore artistico e il patron, no? E in quel momento lì, chiaramente questo è stato fatto il giorno prima, cosa succede? Ti possono chiedere la qualunque, dalla politica alla geografia, qualsiasi cosa, e comunque un minimo di brio, un minimo di brillantezza, cioè insomma non devi essere il bello e il buono a niente o il tutto muscoli e niente cervello, no? A me tante volte, cioè, in alcune situazioni mi sembrava di essere in quel momento lì in una gara di man physique, cioè in una gara di bodybuilder, no?
1: Sì.
2: Tutti grossi, palestrati, grossi, io arrivavo con i miei 80 kg tranquillo, sapevo parlare, il mio bel faccino e insomma quindi l'abbiamo, insomma, l'abbiamo portata a casa.
1: Ma, contentissimo. Sì, io penso che non solo per la bellezza, ma

0: io sento che sei comunque, cioè, sei elegante nel parlare, sei brillante, molto simpatico, quindi hai altre
1: Grazie.
0: qualità oltre che quello.
1: Sì, magari il bello e buono niente era andava di moda 20 anni fa, ora c'è una competizione estrema, tutti vogliono fare tutto, quindi in qualche modo bisogna emergere in qualche modo e le tue caratteristiche devi sfoggiarle al 100%, intendo non quelle fisiche anche, ma soprattutto quelle caratteriali, insomma.
0: Ok, tenendo al fisico, una domanda piccolissima, banale ma forse piccola. Da quel giorno, forse l'hai sempre fatto, io so che tu sei molto allenato, preparato.
1: Certo, sì. Ma
0: Quanto ti alleni per mantenere questa bellezza, questo fisico così tonico?
1: io mi alleno. Allora, dipende cosa intendi per allenamento. Cioè, io mi alleno H24, cosa voglio dire? Voglio dire che sto molto attento all'alimentazione, poi in palestra piuttosto che io faccio palestra, poi ho il mio coach che mi allena nell'arte della boxe, per cui insomma ci teniamo sempre in allenamento, faccio 4-5 allenamenti a settimana fisici, ma in realtà il vero allenamento è mentale, perché devi avere comunque una costanza tutti i giorni, no? Cioè, anch'io c'ho voglia di mangiare le patatine e il cioccolato, però alla sera, quando stasera tipo c'è Napoli Arsenal, mi piacerebbe bermi una birretta a vedere la partita. In realtà non lo
0: Certo,
1: faccio, cioè guardo solo
0: giusto.
1: la partita con l'acqua naturale,
0: Certo, sei
1: capito?
0: sempre un ragazzo che vuole fare le cose comunque da ragazzo. La partita, la birretta, ci sta.
1: Eh sì, però il trucco è quello. Certo, ragazzi, mai eccedere il mio drink, alla domenica me lo faccio, se no uno impazzisce tra lavoro e tutto, insomma, però è così.
0: Allora, voglio tenere un attimo pausa allo spettacolo, che sicuramente ami tantissimo, lo riprendo tra pochissimo.
1: Certo.
0: E io so, comunque tu sei laureato, fai l'agronomo,
1: Sì.
0: puoi parlarmi del tuo lavoro, che tu ami tanto?
1: Sì, assolutamente. Allora, io sono un agronomo, dire agronomo è dire tutto e dire niente, perché è come dire io faccio il dottore, medico di che? Il
0: Certo.
1: medico dei piedi, il medico delle
0: Sì,
1: ginocchia, dei
0: specifico
1: denti, della
0: in che
1: testa.
0: cosa?
1: Noi ci occupiamo, io e il mio collega, in questo caso ci occupiamo noi gestiamo il patrimonio arboreo pubblico e privato, cioè cosa vuol dire, facendola semplice,
0: Sì.
1: noi ci occupiamo soprattutto della stabilità degli alberi. Per esempio, un esempio a Roma, tra Trastevere, mi ricordo che lungo il, no, non Trastevere, insomma, lungo il Tevere ci sono questi platani giganti, queste piante qua, che un po' di tempo fa tra
0: Certo.
1: l'altro sono cadute. A Milano, per esempio, per te Giuseppe, a Milano, non so, l'Arco della Pace, ci sono questi anche qui, questi platani con sotto le, non so, le bar piuttosto che ristoranti, eccetera.
0: Cioè, cerchi di
1: Se
0: tenere in
1: quelle.
0: vita queste piante importanti.
1: Tenere in vita, sì, a livello estetico, sì, ma funzionale, ma soprattutto a livello strutturale. Cioè, se io sono con la mia famiglia, col mio passeggino, e cade una branca è un ramo, anche solo
0: Certo.
1: di 15-20 cm, cioè non è bello da dire, però per rendere l'idea, sul passeggino
0: È pericoloso.
1: è pericolosissimo. Quindi il mio
0: Certo.
1: compito, essendo iscritto all'albo dei dottori agronomi, è quello di mettere il timbro e dire: questa pianta qua non avrà niente per i prossimi 1, 2, massimo 3 anni, il responsabile sono io, se casca o se si spacca un ramo. Questo è il fulcro del mio lavoro. Questo è.
0: Quindi è un lavoro che tu ami,
1: Certo,
0: impegnativo, ma
1: però con i
0: allo
1: tempi che
0: stesso tempo.
1: corrono con queste bombe d'acqua, insomma,
0: Vabbè,
1: sì,
0: adesso c'è
1: diciamo
0: un bel
1: bomba
0: lavoro,
1: che
0: insomma, da
1: tenga.
0: ottobre in poi,
1: Certo, diciamo
0: arriva.
1: che il nostro lavoro viaggia molto sulla. Mi spiace dire questa cosa qua, viaggia molto sulla paura delle persone, dei comuni o dei privati. Cioè, ci sono pochi privati che ci chiamano perché tengono la pianta. Il
0: Certo.
1: 70% delle persone ci chiamano perché hanno paura, ma in realtà una persona ci dovrebbe chiamare perché ci tiene la pianta, poi indirettamente arriva anche il fatto che non la controlliamo e quindi andiamo a diminuire il rischio di cedimento, di sbrancamento della pianta. Non so se rende l'idea.
2: Certo.
0: Sì, certo.
2: Perché quando arriva una tromba d'aria non c'è niente che tenga in quel punto, eh.
1: No, beh, quelli sono eventi straordinari. Noi, per esempio, abbiamo uno strumento, noi garantiamo la tenuta radicale fino a più o meno 115 km orari.
0: Mamma mia. Cioè,
1: 115 km orari è un uragano che quelli in Florida, Miami, per dire.
0: veramente? Certo, quella velocità, sì,
1: Quindi,
0: certo.
1: ecco, quindi diciamo che, mettiamola così per gli ascoltatori, mettiamola così, che se viene un vento superiore o uguale a 115 km orari, 117,
0: sì.
1: L'ultimo problema sono le piante, perché probabilmente le tegole della Basilica di San Pietro arrivano a Como, sulla Basilica di Como.
0: Ok, quindi è più pericoloso quello che la vita.
1: E beh, sì, anche perché, parliamoci chiaro, cioè se c'è la tromba d'aria, io personalmente non andrei in giro sotto le piante o nei parchi, rimarrei chiuso in casa, no?
0: Certo, certo.
1: Cioè il nostro compito è quello di ridurre il rischio, adesso che non piove, in questo momento qua a Como c'è un bel tempo, non piove, se cade una pianta e l'ho analizzata io, sono stupido io che l'ho fatta cadere, cioè non deve cadere in condizioni normali.
0: Certo, giusto, giusto, giusto, giusto. Beh, un bel lavoro.
1: Ecco,
0: il lavoro, sì. Che tu ami tanto, che affacciato lo abbraccio in fianco comunque allo spettacolo che tu penso che ami, no?
1: Sì, assolutamente, poi bisogna giocarsela bene, bisogna magari appunto a magari in certi canali, certe situazioni a utilizzare magari questo mondo dello spettacolo come vettore per il mio lavoro, insomma, dipende poi dove.
2: Ragazzi, abbiamo una diretta, sentiamo un po'.
0: Una chiamata, ok.
2: Una chiamata, e Gabriele, pronto?
3: Pronto? Buonasera.
0: Eccoci. Ciao, buonasera Gabriele.
2: Allora, buonasera Gabriele, cosa vuoi Benvenuto. Chiedere al nostro amico, al nostro
3: carissimo? Sono Gabriele da Roma, dottor Vichingo, un abbraccio. No, il suo prossimo obiettivo, il suo prossimo traguardo,
2: ecco,
3: dato che comunque lo seguo, è una bellissima persona.
1: Ciao Gabriele, ciao, un piacere parlare. Allora, il mio prossimo obiettivo, beh, allora adesso nei prossimi, diciamo, prima della fine dell'anno. Sarò ospite, oddio, avrò tre servizi dove parlerò della flora e del patrimonio arboreo maldiviano, nella trasmissione dell'amico Aristide Malnati su Telenova. Il programma si chiama Storie e Misteri, che lui conduce da molto tempo. Grazie. Mentre il secondo secondo progetto che ho, sto scrivendo un libro che secondo me verrà pronto per l'inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, dove andrò a andrò a spiegare quanto è importante il verde urbano, le piante in ambito urbano, che benefici danno, e quindi e spiegherò qualche chicca su di esse. Ecco, questi sono i miei prossimi, per cui chi mi segue vedrà
3: grazie,
1: assolutamente.
3: Grazie, è un onore parlare con te, insomma.
2: E allora grazie a Vichingone, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Gabriele.
1: Grazie Gabriele.
3: Grazie a tutti, ciao, buona giornata, buona serata.
0: Grazie.
2: Ribadiamo ancora il numero, come ha fatto Vichingone, 320 19 78 490, se volete parlare con il nostro amico caro, il nostro Candeo, il nostro Andrea Candeo. 320 19 78 490. Rimaniamo ancora sulle piante oppure ci spostiamo?
0: Mi sposterei. So che Andrea, lui è diventato nel 2026 nella campagna il volto sugli animali, giusto Andrea?
1: Sì, sono. Allora, innanzitutto salutiamo. Sì, sono il testimonial di una delle campagne più importanti a livello nazionale, che è Rispetto per tutti gli animali, in cui salutiamo il patron che è Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
1: Lo salutiamo. Sì, allora io chiaramente va un po' a braccetto con il lavoro che faccio, no? Perché insomma, rispetto per l'ambiente, rispetto per gli animali, insomma, è tutto un po' legato, no? Quindi sono molto focalizzato su questa cosa qua. La campagna è volta al discorso della caccia, è volta al discorso dello sfruttamento degli animali, ed è volta anche però all'abbandono degli animali, perché perdonatemi una cosa, allora io secondo me ultimamente sta, che è molto importante, per l'amor di Dio,
0: sì.
1: Lo sfruttamento degli animali è un tema molto molto importante. Però
0: abbandonati sulle strade.
1: Però bravi, però secondo me sta passando un po', cioè è un po' il trend adesso, anche con tutti questi reel che vediamo dello sfruttamento di questi lager degli animali, e ci sta assolutamente, sono io il volto, per cui, però sta passando secondo me un po' in secondo piano l'abbandono. Per esempio, io ho una boxerina, io ho un boxer di 3 anni che è un demonio, no?
0: Come si chiama il tuo boxer?
1: Si chiama Frida, un boxer tigrato. Sì. E a me viene mi viene la pelle d'oca pensare che un essere umano possa abbandonare un animale, che sia un cane, un
0: figlio. È terribile.
1: È una figlia per me, la Frida, per me
0: è una figlia. È terribile.
1: E quindi vorrei soprattutto fare attenzione su questo punto. Non che gli altri non siano importanti, attenzione. Ecco, quindi è assolutamente mia premura far capire l'importanza di questi 3 punti che vi ho detto, con la sensibilizzazione alla questione.
0: Certo, perché chi abbandona il cane non si rende conto che hanno un cuore, una testa, e soffrono.
1: Ma scherziamo, ragazzi, ma chi abbandona i cani in autostrada, cioè da rinchiuderli
0: come quando abbandonano i figli davanti alle chiese, stessa cosa.
1: Io non lo so, ma questo non sono esseri umani, sono dei mostri, sono dei demoni.
0: Secondo me sì, perché tu parti in vacanza e agosto ne abbandoni parecchi, insomma.
1: A parte che io non sono di quell'idea, però in estrema razio, cosa ti devo dire? Ma esistono anche delle pensioni, dei centri, certo, hanno un costo, va bene, però se non ti puoi permettere un animale, piuttosto non prenderlo, non prendere niente.
0: Comunque fanno vacanze stellari e poi abbandonano il cane, quindi la pensione per il cane te lo potresti permetterti.
1: Sì, certo, però però magari anticipo già, magari adesso c'è un ascoltatore che sente, chiama e dice: ma io non ho soldi, ho capito, no, non prendere il cane. O non prendere il gatto, non prendere, cioè, sono esseri umani, per cui.
0: Sì, ma ormai abbandonano tutto, tutti i tipi di animali, ho notato, comunque tutto.
1: E capito, quindi è una cosa a cui tengo tantissimo, ed è per questo che ho deciso di portare avanti questo progetto qua, che andrà ancora avanti. Adesso tra settembre e ottobre abbiamo un'altra campagna con rispetto e avanti marcia, ecco, insomma.
0: Io ti auguro che riuscirai a eguagliare questo tuo sogno.
1: Speriamo.
0: Ti appoggiamo.
1: Speriamo.
0: Cosa, vuoi un po' di pubblicità per difendere gli animali, noi te la facciamo.
1: Assolutamente. Assolutamente, vi ringrazio.
0: Prego, abbiamo ancora 4 minuti e
1: sì.
0: Mi risposto verso lo spettacolo, no? Dopo quella vittoria cioè, hai ricevuto qualche chiamata da qualcheduno, insomma, interviste a te in televisione o no, o qualche altra cosa?
1: Sì, abbiamo fatto. Sì, allora diciamo, io dico sempre questo: dico che pubblicità piuttosto che interviste su settimanali cartacei, online e quant'altro, ne abbiamo fatte parecchie. Io dico questo: dico che il più bello d'Italia. Anche per, ecco, se qualche ragazzo mi sta sentendo e vuole un parere dalla persona che l'ha vinto, il più bello d'Italia, vincere una fascia comunque di un certo prestigio, no? Cioè non mi ricordo più, insomma, dagli anni 80 questa cosa qua, per cui
0: sì, sì,
1: certo. Se non dagli anni 70, da 78, adesso non mi ricordo più, comunque
0: sono una 50ina d'anni, comunque sì.
1: Porca miseria. Quindi quello che voglio dire è assolutamente di prestigio, però c'è un però grande come una casa. È un punto di arrivo, cioè io quando l'ho vinta io ho avuto la freddezza, diciamo, mentale, no? E anche l'umiltà bisogna avere, no? Di dire: questo è un punto di arrivo, questo qua non è un punto di arrivo, questo è un punto, è una partenza, questo qua è una partenza, no? Non ci si può fermare, no? E crogiolarsi su questa fascia qua, perché
0: certo.
1: Una seconda cosa importantissima da dire è: dipende chi hai dietro, dipende le persone, se hai dietro persone che credono in te e non ti usano. Io insomma, ho queste persone, sono famiglia oramai per me da tanti anni, e quindi andiamo avanti tutti insieme, ci aiutiamo tutti insieme. Per cui la cosa importante è non fermarsi per il vincitore, e soprattutto le persone che è dietro contano tantissimo, tanto. Certo è che mi piacerebbe partecipare all'edizione, non so, adesso il Grande Fratello adesso andrà.
0: Ma hai mai pensato di comunque di provare a entrare nel Grande Fratello comunque VIP?
1: Sì, c'è l'idea, mi piacerebbe lanciarmi in questa esperienza, sì. Secondo me è un'esperienza di vita stupenda, sì, mi piacerebbe assolutamente, in particolare Grande Fratello o anche un altro reality.
0: Isole Famosi.
1: Sì, però un altro reality che mi stuzzica particolarmente è Pechino Express, che secondo me da un punto di vista umano ti dà tanto.
0: Pechino Express lo fece pure Simone Di Matteo, mi pare?
1: Lo faceva Simone Di Matteo, che è un mio caro
0: grande,
1: caro amico.
0: Lo salutiamo, che è anche un mio amico, lo salutiamo.
1: Assolutamente, io gli ho rotto le balle, ma tanto di raccontarmi ogni volta che lo vedo. Così, ma raccontami un po' quando sei andato in. Dove era andato? In Venezuela, fatto, e non mi ricordo più, insomma. Quindi sono sempre lì che pendo dalle sue labbra quando parla di certe situazioni tra lui e Tina, quei due matti lì che sono andati insieme a fare l'esperienza. E, sì. E tra l'altro gli è andata anche bene, insomma.
0: Tina Cipollari, che è una sua amica.
1: Certo.
0: Te devo fare un'ultima domanda, purtroppo
2: ultima,
0: è volata,
2: sì.
0: L'intervista, non so com'è. È volata. Del tuo libro cosa racconti nel tuo libro?
1: No, allora, nel mio libro non voglio spoilerare niente, nel mio libro racconterò il quanto sono importanti le piante. Chiaramente è un libro per tutti, cioè è un libro che può leggere il ragazzino di 10 anni, l'adolescente, un ragazzo della mia età.
0: Quando uscirà il tuo libro?
1: Ma allora, una data precisa non c'è ancora, però io pensavo tra gennaio e febbraio, poi chi rimane, chi mi segue, insomma, vedrà il susseguirsi delle cose, però insomma io volevo andare a trattare certi argomenti in maniera molto semplice, seria ma semplice, in modo tale che tutti possano capire di quanto sono importanti le piante in generale, soprattutto le piante in ambito urbano, perché è chiaro che certo. Se ci troviamo in un bosco, nella foresta amazzonica, è chiaro che certo. Le piante sono fondamentali, bisogna capire quanto sono importanti in mezzo a noi.
0: Allora, tra 7-8 mesi, quando uscirà il libro, circa,
2: ci sentiremo,
0: ti rintervistiamo,
1: ci rivediamo qua,
0: parleremo certo. Del tuo libro, ci rivediamo qua, parliamo allora, anche dello spettacolo che
2: grazie ragazzi, we are the champions.
0: Grazie di averci
1: grazie a voi, grazie Giuseppe, grazie Marco,
0: grazie Andrea Candela. Buonasera.

E torniamo in diretta dopo l'ascolto del nostro appuntamento di mercoledì sera. Abbiamo già quello per il nuovo mercoledì, io ho dimenticato già di chi si tratta, ma lo diremo dopo con Marco. E allora adesso ascoltiamo invece il nostro amico Nicola Nucci.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi è tornato il vostro amico Nicola Nucci per l'incontro settimanale, quello che facciamo sempre da quasi un anno e mezzo circa, in cui parlo di me, parlo della musica, parlo dei libri, parlo di anni 90 e di anni 2000, principalmente faccio questo, quindi cose sociali, fatti di cronaca e avvenimenti soprattutto musicali avvenuti in quel periodo. Lo faccio attraverso i social, principalmente sono attivo come Nicola Nucci sugli spazi di Threads, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta, ma sono attivo soprattutto come scrittore attraverso le mie opere. Ho scritto da poche settimane un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è edito da Arcana Edizione e che vi invito a consultare. In questo libro parlo di musica anni 90, di musica anni 2000 e di tutto ciò che ruotava attorno a questo periodo magico. Proprio attorno a questo periodo vi incentro questa puntata, questa piccola chiacchierata odierna, proprio perché in quel periodo, siamo alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, imperversava una musica, un genere musicale ben preciso, ovvero la musica dance. La musica house poi è arrivata all'inizio degli anni 2000, soprattutto con l'avvento dei Daft Punk, ma non solo. Vi ricordo che negli anni 90 in Italia si ascoltava principalmente interpreti italiani, vi ricordo Neja, vi ricordo gli Eiffel 65, vi ricordo Alexia, vi ricordo tante piccole realtà anche tipicamente di quel periodo. Vi ricordo i Typical, vi ricordo i Pabs & Sker, forse Pabs & Sker stiamo andando verso l'inizio degli anni 2000, però i Sound Lover, ne potrei dire veramente tante. In quel periodo la musica brulicava di artisti dance e le radio trasmettevano la musica dance, tant'è che attualmente la musica dance e la musica house sono subito riconducibili a un periodo preciso, quello degli anni 90 e degli anni 2000, tant'è che adesso imperversano per tutta la nazione feste, party e situazioni che richiamano poi gli anni 90 e 2000, proprio perché in quel periodo, vuoi un po' per la spensieratezza, vuoi un po' perché non era arrivata ancora la recessione economica, poi venuta successivamente, soprattutto con l'euro, ancora c'era la possibilità di stare bene, di passare un tempo in allegria. Le nostre compagnie erano spensierate, sicuramente più di adesso, e il tempo che passavamo era quasi sempre un tempo di qualità, perché non era infettato come succede attualmente dai social o dalle continue notifiche che arrivano nel nostro telefono. Vi segnalo chiaramente Gigi D'Agostino, Gabri Ponte, altri progetti sicuramente meno famosi ma allo stesso tempo molto molto importanti, ve ne potrei dire veramente tantissimi, come Marvin è Prezioso e ce ne sono veramente tantissimi. Vi ricordo semplicemente Corona, Neja, vi ricordo The Sound Lover, queste sono principalmente quelle che tuttora sono ancora in voga e portano in giro la dance anni 90 e 2000 attraverso poi locali in tutta Europa, in tutto il mondo, che prediligono questo genere musicale. Proprio nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di ascoltare Erika e Magic Box in un duetto, in un concerto in duo veramente molto interessante. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento sempre con me Nicola Nucci e sempre qui in questa radio per parlare di anni 90, di anni 2000, ma non solo, anche di presente e di futuro.

0: 7:30 in punto e arriva adesso, arriva Elisa Rossetto con gli appuntamenti del mese, quindi una registrazione, sì, per forza, non lo diciamo quando siamo in diretta, è una registrazione, eccola qua che arriva. Settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo,
0: andiamo,
1: dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi e la biblioteca, per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore. Sì. Che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Il tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: estate, abbiamo gli ultimi 10 giorni d'estate. Insomma, quest'estate è stata un'estate caldissima, Maria Grazia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, mancano 10 giorni alla fine dell'estate.
1: Sì, sì, Massa. Finalmente, però vedrai che in ottobre ci sarà qualche giornata che somiglierà all'estate.
0: Sì, sì, soprattutto in Sicilia, ma anche qui al nord quest'anno abbiamo queste stagioni.
1: Sì, bene. Ma sai che a volte certe giornate a Milano ha portato più caldo che in Sicilia.
0: Ah sì, sì, sì, quello è sicuro. Bene, allora la poesia di oggi si intitola...
1: Ma è una poesia d'amore che ha per titolo Un giorno d'estate.
0: Un giorno d'estate, abbiamo
1: ascoltato. L'ho scritta più di 10 anni fa.
0: Quando ancora forse non c'era tutto sto caldo? O c'era sempre?
1: No, il caldo c'era ma non così. Questo è stato un anno proprio...
0: micidiale.
1: Invivibile, micidiale, sì, micidiale. Hai ragione.
0: Bene.
1: E comunque, niente... Io ero più giovane naturalmente . E mi venivano certe pensieri,
0: certo.
1: Adesso non mi vengono più di sicuro.
0: E allora sentiamo i pensieri di Maria Grazia, vai pure.
1: Un giorno d'estate mi trovavo seduta ad un caffè, non sapevo cosa fare ma avevo tanta voglia di amare. Per caso lo incontrai, guardai i suoi occhi azzurro mare e mi innamorai. Il suo nome non sapevo e neppure lo conoscevo. In un angolo si fermò e con il suo sorriso mi incantò. Su una spiaggia mi portò e lì in silenzio ascoltammo il canto del mare, il grido di un gabbiano e la voce di un pescatore che veniva da lontano. Una barca a vela passò, al suono di un violino ci imbarcò e felici come non mai in un altro lido ci portò.
0: Bene, io ho immaginato tutte queste scene, quindi hai sentito sto grido di gabbiano e quindi...
1: Ecco, potresti mettere una canzone che parla del gabbiano.
0: Sì, i Santo California hanno fatto un brano che si chiama Gabbiano. E allora,
1: bravo, bravo.
0: Noi lo mandiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo lunedì.
1: Lunedì, a lunedì, ciao ciao.
0: Ciao.

0: E abbiamo ascoltato così il gabbiano.
1: 6:49 e 14 secondi,
0: abbiamo 6 minuti con Marco Roma.
2: Eccoci. Ah, io volevo dare un'anteprima che mi ero dimenticato di dire a Giuseppe. Ah. Una novità. Sì. Mi ero scordato.
0: Che novità ti sei scordato?
2: Allora, praticamente noi abbiamo intervistato Geggia, no?
0: Sì.
2: E come tu sai, Geggia c'ha la scuola di teatro,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, infatti.
2: Dove lei ha lanciato un sacco d'attori ultimamente forti. Praticamente lei inizia la scuola di recitazione che parte da ottobre a maggio. Sì. Il 26 settembre, che è sabato,
0: sabato.
2: Lei ha scelto noi, ha scelto come radio ufficiale in Italia.
0: Ah.
2: Che seguirà la sua scuola di teatro.
0: Allora, ci vuole...
2: da tante radio che lei ci aveva che la corteggiavano, lei ha scelto noi.
0: Ha scelto Disabili International Radio con, sì, i collegamenti del 100 Radio. Va bene.
2: Sì, sì. Allora, se noi non so se ce la facciamo, se no lo manderemo registrato.
0: Certo.
2: E se ce la facciamo da un sabato alle 8, 26, potremmo fare una diretta. Una mini diretta. Dal teatro, non lo so, però se ce la fai, se no la andiamo registrata, io la registro.
0: Sì, forse è meglio, perché se registri, sì, perché...
2: Però io la registro perché devo presentare gli attori. Gli attori registi io la presento in video, però.
0: Beh, viene,
2: non so, cosa facciamo con l'audio.
0: Viene uguale, dai,
2: viene
0: questo
2: uguale,
0: parliamo,
2: okay,
0: dopo in
2: sta cosa.
0: Viene,
2: perfetto,
0: l'audio viene,
2: perfetto,
0: uguale. No, perché il problema, perfetto, del sabato è che io spesso il sabato sono a lavoro, sono a suonare, quindi non è, il 26,
2: ah, okay,
0: sicuro.
2: Okay.
0: Già il 26 è sicuro che sono a suonare.
2: Eh sì, perché proprio di sabato. Comunque, beh, poi la mandiamo registrata, lei ha scelto noi comunque.
0: Va bene, come radio del...
2: Sì.
0: Bene,
2: sì, sì,
0: allora
2: ufficiale, eh?
0: Ci farà piacere.
2: L'ha dichiarato in video proprio, eh?
0: Ah,
2: non è una, sì, non è una così, una parola così scritta a mano, così detta.
0: Quindi,
2: così per telefono
0: ha detto Disabili International Radio con le 100 Radio.
2: Video, sì, lei, sì, ha fatto un videomessaggio,
0: eh,
2: un videomessaggio dove lei si inquadra e dice: io Geggia scelto come radio ufficiale noi.
0: Ah. Bene, allora questo ci fa molto piacere. Non abbiamo il Damiano, non abbiamo Eleonora, però abbiamo Philip Simaz.
2: Abbiamo Philip Simaz.
0: Che ci sarà con noi appunto nell'arco di mercoledì sera, in 20 di sera.
2: Mercoledì sera ci racconterà il podcast, il nuovo programma in TV che lui sta facendo, che inizia tra poco, fine settembre.
0: Ecco,
2: ieri ha cominciato a registrarlo.
0: Ecco. E dove sarà? Su quali TV sarà questo?
2: No, non lo so su quale TV.
0: Poi
2: so di una certezza, so che lui, siccome ormai va di moda il social, lui farà questo programma, va anche in diretta YouTube e diretta Instagram.
0: Ah, ecco. Vabbè, poi
2: che loro hanno un milione di follower.
0: Sì, quindi,
2: quindi
0: potrebbe essere un canale, ecco,
2: sul social, tanta roba.
0: Ecco. Perfetto, allora sentiremo Philip Simaz.
2: E poi ha fatto vari programmi come Ciao Darwin o Paolo Bonolis,
0: certo,
2: avanti un altro con Paolo Bonolis. Vabbè, lui ce l'avrà da raccontare parecchio.
0: Certo.
2: Infatti, bene, questa notte ha girato alle 2 di notte. Ah. Ha finito il giro a podcast e ha mandato il video messaggio suo per noi per mercoledì prossimo.
0: Ho capito, bene, allora vedremo per mercoledì, lo ricorderemo ancora lunedì. Sono le 6:52 e 48 secondi, abbiamo ancora 2 minuti, caro Marco. Raccontaci com'è il tempo a Pontinia, come sta andando il mercato, come hai fatto già colazione.
2: Allora, ieri è stata una bruttissima giornata, però oggi sembra che il cielo sta diventando più bello, più chiaro. La,
0: sì,
2: temperatura si è abbassata, ho controllato le temperature, ormai settembre da noi qua a Roma non porta più di 26 gradi, ormai è finita, e fa freddino, penso che tra poco bisognerà fare il cambio di stagione,
0: mm-hmm,
2: anche con l'articolo, tutte cose lunghe.
0: Certo.
2: E niente, si inizia, però poi dovevamo iniziare.
0: Beh.
2: Ti saluta... Saluta Giovanna.
0: Salutiamo Giovanna.
2: Saluta Giuseppe.
0: Un applauso a Giovanna.
2: La prima parola è stata salutami Giuseppe.
0: Le abbiamo mandato un applauso. E allora questa mattina soli soletti e te diremo, anzi tu sarai a dire sigla e noi la facciamo partire.
2: Sì.
0: Allora,
2: Quindi lunedì, facciamo lunedì allora.
0: Certo, ci siamo lunedì alle 4:40 come al solito, con i pensieri e poi con il brano
2: col
0: misterioso col capitano. Ricorda oggi cosa devono dire per venire da te e avere qualcosa. Se vede
2: allora, la canzone era di Giorgia.
0: Sì.
2: Che ha fatto quasi 20 milioni di visualizzazioni.
0: Sì.
2: Scelgo ancora te.
0: Scegli ancora te, quindi scegliete ancora Marco in questo caso.
2: Sono qua io.
0: Eccolo, allora vai con la sigla.
2: Signore e signori, a voi la sigla.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora sigla, eccoci qua, caro Marco.
2: È finita.
0: Anche per oggi è andata, ce ne andiamo e torniamo lunedì. Buona domenica, buon weekend a tutti quanti voi e a lunedì.
2: Grazie, a lunedì.
0: Con voi.
2: Ciao, lunedì.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Viva la radio.
0: Viva la radio, viva noi, viva tutti e viva voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia U3 d'Aggi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

se ha ragione o chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno se ha ragione così sia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica nata in un clima di collaborazione. Futuro nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al

Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di Più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

deserto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia U3 d'Aggi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima. Vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche oggi qui dai nostri studi. Allora, siamo arrivati quasi alla fine di questa interessantissima, importantissima mostra dell'arte cinematografica di Venezia che si sta svolgendo al Lido. Oggi è il penultimo giorno, l'11, domani è il 12 e poi dopo ci penseremo per il prossimo anno. Nel frattempo noi diamo la linea alla nostra Michela Manente, come ogni giorno si trova al Lido a farci un resoconto della giornata che ha visto e della giornata che andremo a vedere. A te, Michela, ciao!
1: Per questa giornata di spazio mostra tutti i giorni alle 10 su Radio Vanessa con Michela, vi raccontiamo il penultimo giorno, giovedì 10, oggi diciamo ultimo giorno prima del gran finale della consegna dei premi, domani in sala grande il leone d'oro, il premio agli attori, agli attrici, il premio per la miglior regia, il leone d'argento e tutti i premi sia delle altre sezioni, i premi ufficiali sia i premi collaterali, per cui ci avviamo a terminare anche questa 83esima edizione della mostra che ci ha davvero riempito gli occhi di ottimo cinema dal 2 al 12 settembre qui al Lido di Venezia, Palazzo del Cinema e Palazzo del Casinò e tutte le sale connesse e annesse a questi due luoghi storici. Si diceva appunto che ieri giovedì è stata ancora una giornata di grande cinema, innanzitutto il quinto titolo italiano in mostra, il titolo di Beckis, Ritorno a Buenos Aires, che ha convinto parzialmente il pubblico accorso e soprattutto la presenza dei critici e dei tecnici, insomma, del cinema in sala, perché è passato anche ieri un altro film in concorso, un documentario sulla situazione palestinese che davvero ha commosso il pubblico per la sua realtà, per la sua attualità, ricevendo ben 23 minuti di applausi. E pensare che è stato un titolo che è stato inserito solo in corsa all'interno del concorso principale. E poi abbiamo visto nella sezione Orizzonti un film iraniano, no, sempre nella sezione principale, scusate, sempre in concorso, un film iraniano dal titolo A Bit of Light, un po' di luce, il regista Aslani, che ci porta nel dramma di un uomo, un medico a cui hanno chiuso l'ambulatorio, quindi disperato per la situazione, per non poter più svolgere la sua importante attività anche a servizio degli altri, dei pazienti, decide, malgrado diciamo il dolore profondo suo ma anche della famiglia, di farla finita, ma i legami, l'amore con la famiglia lo porteranno a cambiare idea e a ripensare, ritornare sui suoi passi, fino a una scena finale molto commovente, un ballo tradizionale, un ballo compiuto all'interno della famiglia, molto delicato, con la camera che va attorno alla famiglia finalmente ritrovata e sentimentalmente riunita. Ed è tutto per oggi dalla Mostra del Cinema, ci avviamo alla conclusione. Oggi venerdì ancora vedremo tanti tanti film in sala per chiudere questa fantastica edizione. Io vi auguro una buona giornata, un grande saluto da Michela per Spazio Mostra dal Lido, tutto per Radio Vanessa.
0: E noi ringraziamo te, Michela, che ci hai anche oggi ci hai illustrato attraverso Spazio Mostra, questa rubrica all'interno di Radio Vanessa. Spazio Mostra, anche oggi sei stata molto molto illuminante. Allora, noi ti diamo appuntamento a domani, quindi anche domani, perché domani è l'ultimo giorno, poi dopo c'è il gran finale dove si assegnano i premi, tutto quanto, siamo curiosissimi anche di sapere quali sono i premi vinti, e poi dopo ci ritroveremo per fare un riassunto generale dove commenteremo i vari premi, i film che ha visto Michela li abbiamo già commentati giorno per giorno, quindi noi vi aspettiamo, restate sempre qui davanti all'apparecchio radiofonico ad ascoltare Radio Vanessa, insomma nel limite del possibile, e vi auguriamo una buonissima giornata e una buona preparazione al weekend. Ciao a tutti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elish Lein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il 4° partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima. Vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo

0: la convenienza.
1: Sì, tutto.

conosca questo mondo, esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrizio.

liberi, liberi, liberi, liberi.

finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia U3 d'Aggi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti

0: da leader radicale e di Più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.
1: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
1: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
2: No, zio, non occorre.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia Youthred Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima. Vergogna, hanno gridato

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oh, il tempio della frutta, allora, avevo tutto! Avevo anche
2: teguine!
1: Ma siete dolci, ma dolci!
2: Profumati!
1: Pasticcini, se! Pasticcini!
2: La bomba
1: Saratina, veuto!
2: Veuto!
1: Dica che ce l'hai roba!
2: Siamo i persici, sta Pasqua che siamo i persici! Dai, donne!
1: È la vita che siamo i persici,
2: ma mai via!
1: Dai, donne, dai, morire!
2: Dai, non mica te puoi perdere,
1: se qua non stai in
2: sala!
1: Oh, disgraziati, sono pronti! Prego,
2: prego!
1: Ma tocca a me!
2: No, tocca al can!
1: Pensavi no moriti e pregarmi, visto che avevi visto o no? Ciao Sergio!
2: Lo so, ma non possiamo competere!
3: Sergio? Tutte le mattine a sto lavoro, possibile!
1: Poi cosa dici?
3: Cosa che sei, Anca? Cioè, mi spuoi ste cadenti sulla verdura?
1: Arimingo spuafio e sarà cascato un tocco di sti caditi, non è che sei sì, delicati.
2: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dà?
3: Esatto, no,
1: cosa che dico? Tanto non avevi mai niente, ciao, niente.
2: Perché mi dura adesso che spacco un po' per lo sopra e testa.
1: Allora, Fioi, allora cosa che vi ho portato? Allora,
2: cosa è una cartolina?
1: No, perché ieri sono andato a vedere la mostra di Inca, no?
2: Ah!
1: Che ha perso grassi, no?
2: Ma come si ha, Sergio? Bea,
1: perché
2: volessimo andare a noi altri,
3: no? Ma merita.
1: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio va a vedere a mostra di Inca, va a vedere a mostra di Inca, no? E ora sono da cammino a vedere sta mostra di Inca, no?
2: Insomma...
1: Che bueada!
2: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
1: Ale mio, fai tutti i tocchi e piera, c'era. E il più piccolo sarà sta grande così. Tutta
2: la sua testa!
1: Ma fa conto, no? Allora, siccome ho visto chi vendeva i cartolini, ho detto che ne mando una ai Fioi, no? Chi veda cosa che sia cultura, bene, no? Ti capisci? Ciao!
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Ma puoi spedirla, no? Sergio, ce ne spediva.
1: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri. No, voi, ciao, para, sbrego. Ora.
2: Siccome
1: con mio cugnassina, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa, so ti capisci, no?
2: Mango.
1: Amico, sei vola che mango, che su pugna che da mango.
2: Che però siete caratteristiche,
1: no?
2: Caruso.
1: Fiato
2: di spinza, no?
3: Sardegna, oh!
1: Ma voi altri la vendete sta roba?
2: No, vabbè.
1: È una cosa busto che compra.
2: Ma si è papardino.
1: È a papaya, oh, ti dico d'ago è papaya, oh. Sento tutti che parlano sta papaya, no?
2: Magari c'è permania adesso sti frutti esotici.
1: Ma mangiavi un fiato di baracco, no?
2: Ma che sta cananasse?
3: Così, matti frutta esotica.
2: Tutti frutta esotica, matti.
1: Ma voi altri la capite sta roba qua?
2: No, vabbè, no.
1: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
2: Comunque adesso, Sergio, scusa, cosa mi non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya è un bairro,
1: Dai!
2: Mi faceva il corso così del quartiere, corso del merengue e papà, fa che mi dici
1: qua! Che roba!
3: No, perché adesso ti spiego. Il merengue è più cattivo, più aggressivo, e a papaya invece è più dolce. È tutto un lavoro di... Il bacino, guarda, ti vedi...
1: Ascolta, Vecchio, prima che ti scavisse un braccio, ora ho deciso, no?
2: Ancora,
1: ancora,
2: Sergio.
1: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugnato, dammi un test di aglio.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. One, two, one, two.

0: forse? Dai, che indietro!
1: Capitano! E ora così è successo in cabina!
0: E ti ha dato una castagna!
1: E ora, capitano, c'era uno in cabina che ha detto: non pago il biglietto, non voglio multe, non ho paura di nessuno! E mi ha tirato un pugno, mi ha tirato!
0: Non c'ho!
1: Ma fa un male! Che meglio c'hai, capitano? E non mica faccio la multa adesso, è salata!
0: Cicci, ma mi meraviglio di te!
1: Ma che aggressione questa, aggressione!
0: Cicci, ti metti a mavi, ti sa che io non mi tiro mai indietro quando bisogna fare a pugni, no?
1: No, capitano! Ma vuol dire che vuoi che fare anche col mondo della box?
0: Ah, Cicci, ma a un livello, allora... che non ti credi che sia...
1: No, no, capitano, mi conti, dai, mi conti!
0: Beh, fatto sta che chi ha volta, no? Stallone!
1: No, Silvestre Stallone!
0: E lavoravi in azienda con noi altri?
1: No, capitano, in azienda con noi altri, Stallone, alla CTV!
0: E ciò!
1: Non posso credere,
0: e fare manco a Cicci!
1: E magari c'era ai fondamenti 9 col turno di notte che annettavo i puntini!
0: Allora ti assaggia?
1: No, il capitano sì che mi pare impossibile, Silvestre Stallone che nettava il pontino.
0: E finché il nettava, diceva sempre. E se mi venisse un'idea da fare un film da in America?
1: Sì,
0: e se mi venisse l'idea di andare a Hollywood?
1: Ma dimmi che l'idea di fare Rocky che gli ha data io, capitano, magari.
0: Cicci, mica volta, non c'ero campione del mondo del pugilato del dopo lavoro dell'azienda.
1: Addirittura!
0: Se motrio navigarti, sa bei bei sul tratto
1: Santa Marta Giudecca,
0: arriva una comunicazione via radio.
1: Una comunicazione, da centrale.
0: Certo, Nino, Apollo Creed.
1: Dai, Apollo Creed, quello del famoso film dei Rocky.
0: Apollo Creed vuole fare un incontro, no, con te. Metti un in palio la sua corona, no, di pesi massimi il 25 dicembre.
1: Dove?
0: A Las Vegas.
1: E ho accettato.
0: Buonito, se vede fiori che sto a Polo già par e arriverà.
1: Ha cominciato l'allenamento.
0: No, prima sono andato a comprarmi un can.
1: Un boxer.
0: Se lo chiama Pirillo.
1: E dopo due tartarughe.
0: Se una lo chiama da tarta.
1: E sta tartaruga. Ma c'è proprio come il film.
0: E ho detto no.
1: E dopo con l'allenamento.
0: Sveglia alle 4 di mattina, di
1: alle 4 di mattina.
0: Frigo, così. Gesù, vuovi crui, via.
1: La faccia di questi eroi, oh, capitano. Oh, e per avere agilità sul ring.
0: Guido Marinda fa. Mino, prova a ciappare sta gallina.
1: Una gallina? Ma perché è difficile ciappare la gallina? È difficile, no? Ho capito, capitano, per fare addominali come ha fatto?
0: Mi mettevo così, ti sa.
1: E intanto papà, finché si tirava su e tirava i pugni sulla panza.
0: Una, due, tre.
1: Capitano, e dopo?
0: Sei.
1: Magari ha fatto anche corsa con tutti i putai che correva Drio.
0: Ah, esatto, no?
1: E magari se ne anche a sola del. Della scalinata!
0: Ah, no, sola del campanile San Marco!
1: Del campanile San Marco, addirittura!
0: Corriva in alto così, Adrio!
1: Come Adrio?
0: Adrio!
1: Ma capitano! E guarda che c'era Adriana sul film!
0: No, Stallone dopo che ha fatto Adriana, ma lui così, Adrio! Che c'è il nome della motonave che c'era di andare addosso del feribotto.
1: Adrio,
0: sta attento, spostate, no!
1: Ma insomma, è a fine. Lo ha vinto sto incontro valevole per la corona dei pesi massimi, sì o no?
0: Cicci, te dirò che non mi ricordo perché si è passato tanto tempo, no? Capisci? In compenso, Stallone, tu hai sentito sta storia qua? Il fannino, Nino, ciao,
1: vado via. Via.
0: E se andai in America a fare schede la più a grana con i figli.
1: Con l'idea sua! No, dai, forza, le siamo!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia Youthred Agi. La formazione dell'ex generale guadagna 0,5 punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il 4° partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi 1 punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera con soli 6 voti contrari al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia U3 d'Aggi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica, dopo una crisi respiratoria, ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Via libera dall'Aula della Camera, con soli 6 voti contrari, al testo unico sul cinema. La proposta, che ora passa al Senato, incassa un sostegno bipartisan e istituisce l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, a cui sono trasferite le funzioni di gestione operative attribuite al Ministero della Cultura. La segretaria del PD, Elly Schlein, è soddisfatta per l'approvazione di un testo sul cinema condiviso che riconosce chi lavora, chi lo ama e chi lo crea. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parla di legge storica, nata in un clima di collaborazione. Futuro nazionale di Roberto Vannacci raggiunge Forza Italia e si porta al 7,6%, secondo la supermedia YouThread Agi. La formazione dell'ex generale guadagna mezzo punto rispetto a 6 settimane fa e diventa il quarto partito nei consensi, alle spalle di Fratelli d'Italia, PD e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta primo al 26,9%, seguito dal PD al 21%. Cala invece di quasi un punto il Movimento 5 Stelle al 12,1%. In crescita anche Azione, che sale al 3,7%. Tregua nella Lega tra Matteo Salvini e i governatori del Nord, dopo il vertice a Roma con Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Un'intesa per arrivare uniti a Pontida il 20 settembre, mentre restano però le divergenze sull'assetto del partito e sulla richiesta di una gestione più collegiale avanzata dai governatori. Salvini, da parte sua, ribadisce di essere il segretario e apre al coinvolgimento dei presidenti di regione. Le divisioni dunque non sono cancellate, tutto rimandato a dopo il raduno leghista sul Prato di Pontida. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa ieri, dopo un consulto tra il medico curante e gli specialisti dell'ospedale. La situazione clinica della storica leader radicale e di più Europa resta comunque delicata. Bonino era stata ricoverata domenica dopo una crisi respiratoria ed era arrivata al Santo Spirito in codice rosso. I familiari hanno chiesto massimo riserbo sulla struttura nella quale è stata trasferita. Il centrodestra boccia in Senato l'emendamento delle opposizioni sulle preferenze nella nuova legge elettorale. I no sono stati 99, i sì 68. La maggioranza ha votato compatta contro la proposta, confermando invece il testo approvato in commissione con i capilista bloccati. La bocciatura arriva dopo ore di tensione e un vertice di maggioranza. Dalle opposizioni la reazione è durissima, vergogna, hanno gridato dai banchi. Matteo Renzi accusa Giorgia Meloni di aver rinunciato alle sue battaglie sulle preferenze, mentre Fratelli d'Italia rivendica la tenuta del patto di maggioranza.